Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.
1: It ain't no wonder why we lose control.

Essere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Santos Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi ci tuffiamo nel mondo degli sport acquatici e della sostenibilità. Immaginate di surfare su onde perfette, ma con il cuore tranquillo perché sapete che state proteggendo l'ambiente. Sport come surf, vela e canottaggio stanno cambiando le regole del gioco per salvaguardare i nostri oceani. I surfisti, ad esempio, ora scelgono tavole da surf ecologiche, fatte di materiali riciclati o naturali, come legno o resine biodegradabili. Addio alle plastiche, benvenuto un surf responsabile. Anche le imbarcazioni da vela stanno diventando più sostenibili, costruite con materiali come fibra di lino o carbonio riciclato. Queste barche riducono l'inquinamento marino senza compromettere le prestazioni. E non dimentichiamoci del canottaggio. Le barche moderne sono realizzate con materiali leggeri e resistenti, riducendo il loro impatto sull'ambiente. Anche gli eventi sportivi stanno facendo la loro parte. La World Surf Cup League, ad esempio, promuove pulizie delle spiagge e iniziative green, educando atleti e pubblico a rispettare il mare. La sostenibilità è la nuova onda e gli sport acquatici sono in prima linea per proteggere gli oceani mentre ci divertiamo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove ogni onda conta per il nostro pianeta.
2: E tu sei wild.

0: Hold up.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brown Sea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni, mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i Giochi Olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dal Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021, ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, due atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade. E nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran, nell'Algeria nord-occidentale, il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, l'appuntamento di Wise che spiega il cambiamento climatico senza giri di parole. Oggi parliamo di un fenomeno che viviamo sulla nostra pelle, letteralmente, la tropicalizzazione del clima in Italia. Avrai notato anche tu che ormai non ci sono più le mezze stagioni. Non è solo un modo di dire, è la realtà. Le estati sono roventi, gli inverni sempre più miti. Primavera e autunno si riducono a un paio di settimane confuse e nel frattempo aumentano piogge torrenziali, notti afose, incendi e, sì, perfino cicloni mediterranei. Ma cos'è il clima tropicale? Secondo la classificazione di Köppen, è quello tipico delle zone tra i due tropici, caldo tutto l'anno, umido, con piogge violente e fenomeni estremi come cicloni. Suona familiare? Perché sì, anche in Italia il clima sta diventando tropicale. Negli ultimi 15 anni, la fascia tropicale si è espansa verso nord, colpendo duramente il bacino del Mediterraneo. Il nostro mare si scalda a un ritmo del 20% più veloce della media globale e questo cambia tutto. Le temperature medie aumentano. Gli anni più caldi mai registrati sono tutti recenti. Le estati toccano regolarmente i 35-40 gradi. Gli inverni sembrano primavere. Le cosiddette notti tropicali, con temperature sopra i 20 gradi anche di notte, sono ormai la norma. E nelle città il fenomeno è accentuato dall'effetto isola di calore. Cemento e asfalto trattengono calore e lo rilasciano nelle ore notturne. E poi ci sono gli eventi estremi, siccità sempre più lunghe, seguite da nubifragi e alluvioni devastanti. Il ciclone mediterraneo, o Medicane, è una realtà ormai documentata. Anche le piogge stanno cambiando, non solo meno frequenti, ma più violente. Periodi di siccità si alternano a rovesci torrenziali che il terreno non riesce ad assorbire. Il risultato? Frane, danni all'agricoltura, infrastrutture in crisi. E a proposito di agricoltura, i danni sono enormi. Nel 2023 l'agroalimentare italiano è scivolato al terzo posto in Europa per valore della produzione. Vino e olio in calo, prezzi in aumento. Ma intanto aumentano le coltivazioni di frutta tropicale made in Italy. Banane, mango, avocado, ormai coltivati in Sicilia, Calabria e Puglia. Intanto, negli ecosistemi naturali, si fanno strada specie aliene come il granchio blu, che mettono in pericolo la biodiversità autoctona. I nostri habitat sono in trasformazione e con loro anche le nostre abitudini. In conclusione, la tropicalizzazione non è un film di fantascienza, ma il presente del nostro paese. Adattarsi è necessario. Ma ancora più urgente è agire per rallentare questo cambiamento, riducendo le emissioni e difendendo la natura che ci protegge. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che il caldo sia solo una scocciatura estiva, perché il clima sta cambiando. E insieme a lui, tutto il resto. Alla prossima!
2: E tu sei Wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi della Liguria. Quando pensi alla Liguria, immagini il pesto, le focacce, ma sappiate che c'è un agrume che si è fatto strada tra le onde e i muretti a secco, il chinotto di Savona. Un piccolo frutto con un sapore tanto particolare quanto il suo nome. Questo agrume, più amaro di un lunedì mattina, è un vero superfood. È ricco di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che aiutano il sistema immunitario e combattono l'invecchiamento. Arrivato in Liguria nel XVII secolo, il chinotto è stato adottato e reso unico grazie al clima e ai terreni della riviera. Persino gli agrumi in Liguria capiscono che devono adattarsi o andarsene. Viene spesso candito o trasformato in bibite e liquori, ma il vero intenditore lo apprezza fresco. O meglio, cerca di apprezzarlo, mentre il suo sapore penetrante come 30 bombe nucleari all'arancia gli resetta le papille gustative. Alla fine, il chinotto è come la Liguria stessa, piccolo, testardo e con un carattere che non si dimentica. E se non ti piace, tranquillo, non è lui il problema, sei tu. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: C'è una scena che si ripete ogni estate. La valigia è aperta sul letto, iniziamo a riempirla con entusiasmo e, dopo pochi minuti, ci rendiamo conto che non ci sta più nulla. Eppure, una volta arrivati a destinazione, scopriamo di aver usato solo la metà di quello che avevamo portato. Lo sapevate che il segreto della valigia perfetta non è portare più spazio, ma portare meno cose? Gli esperti di

di organizzazione dei viaggi dicono che quasi tutti commettiamo lo stesso errore. Prepariamo i vestiti pensando alle possibilità, invece che alle giornate reali. E se andassimo a cena elegante? E se facesse freddo? E se mi servisse proprio quella camicia? Così alla fine ci ritroviamo con capi che non indosseremo mai. Un piccolo trucco consiste nel preparare prima gli abbinamenti e non i singoli vestiti. Se ogni maglietta può essere indossata con due o tre pantaloncini diversi, il numero dei capi si riduce automaticamente. Anche arrotolare gli indumenti invece di piegarli aiuta a recuperare spazio e limita le pieghe. C'è poi un altro consiglio che arriva da chi viaggia spesso per lavoro. Tenete sempre nel bagaglio a mano un cambio completo, i farmaci di uso abituale, i documenti, il caricabatterie del telefono e tutto ciò che non potete permettervi di perdere. Le compagnie aeree fanno un ottimo lavoro, ma un bagaglio può arrivare in ritardo e avere l'essenziale con sé evita inutili preoccupazioni. Infine, prima di chiudere la valigia, provate a togliere un paio di cose. Sembra strano, ma nella maggior parte dei casi non vi mancheranno affatto. Anzi, una valigia più leggera significa meno fatica negli spostamenti, più libertà e anche un po' di spazio in più per riportare a casa un ricordo della vacanza. Perché la valigia perfetta, in fondo, non è quella piena di vestiti,

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wonder and Wonder, qui siamo su Wise Radio ed oggi vi porto in un viaggio direttamente nelle meraviglie delle Hawaii. Siamo in un luogo davvero surreale, la Napali Coast, sulla costa nord-ovest di Kauai, contornata da scogliere imponenti che si tuffano nell'oceano, valli verdeggianti nascoste tra le rocce e cascate che scivolano dolcemente verso il mare. Napali è un paesaggio primordiale, intatto, visibile solo via mare o in elicottero, o per i più coraggiosi affrontando l'impegnativo Kalalau Trail. Se questa destinazione vi suona familiare, forse perché avete già visto la Napali Coast al cinema. Ricordate il volo in elicottero che porta i protagonisti di Jurassic Park alla scoperta dell'isola dei dinosauri? Ecco, quelle incredibili riprese aeree sono state girate proprio qui, tra queste vette spettacolari. Dal mare, la Napali Coast regala uno spettacolo incredibile, grotte marine e la danza dei delfini nelle acque delle Hawaii. Il kayak lungo la costa è un'esperienza mistica. Tra l'alba e il tramonto, il sole dipinge le scogliere di sfumature mozzafiato. Non a caso Napali significa proprio scogliere alte in hawaiano ed è davvero un luogo sacro, un pezzo di paradiso che racconta la storia di leggende polinesiane. Non mi resta altro che salutarvi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per la prossima avventura insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa dal canto suo permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

I girasoli sembrano avere una specie di bussola naturale. Al mattino guardano verso est, durante il giorno seguono il percorso del sole e la sera sono rivolti a ovest. Ma come ci riescono? Questo fenomeno si chiama eliotropismo. Nelle piante giovani il fusto cresce leggermente di più sul lato in ombra rispetto a quello illuminato. Questa differenza di crescita fa ruotare lentamente il fiore durante tutta la giornata. La cosa più sorprendente è che durante la notte il girasole torna lentamente a orientarsi verso est, pronto ad accogliere la prima luce del mattino. Quando però il fiore raggiunge la maturità, smette quasi completamente di seguire il sole e resta rivolto verso est. Gli studiosi hanno scoperto che questa posizione permette al fiore di scaldarsi prima all'alba, attirando più rapidamente api e altri insetti impollinatori. Insomma, il girasole non è soltanto uno dei simboli dell'estate, è anche un piccolo capolavoro di ingegneria naturale, capace di sfruttare la luce per crescere meglio e aumentare le possibilità di riprodursi. La natura, ancora una volta, riesce a sorprenderci con soluzioni tanto semplici quanto geniali.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo. Pensate al latte, ai succhi di frutta, alle passate. Ed è fatto da tre materiali. Carta, 75%, plastica, 20%, e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastiche e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani, l'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate, non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità, un contenitore ben differenziato e un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza, un contenitore alla volta. No.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: if you don't break it.
1: Et tu, say wise.
2: Wise training.
3: Wise training.
4: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarlo ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapis roulant. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada.
5: Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere per esempio quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti più o meno per un paio di persone. 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen. La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Il limone è ovunque d'estate, granite, limonate, profumi, decorazioni. Ma perché proprio lui è diventato uno dei simboli della stagione calda? La risposta è un mix di storia, clima e percezione. Il limone cresce molto bene nei paesi caldi e mediterranei, dove il sole è protagonista per gran parte dell'anno. In più, il suo colore giallo acceso viene associato immediatamente alla luce, al calore e alla freschezza. Ma non è solo questione estetica. Il limone è ricchissimo di vitamina C e ha proprietà rinfrescanti e dissetanti, soprattutto quando viene consumato in bevande fredde. Per questo, nel tempo, è diventato un ingrediente perfetto per combattere la calura estiva. In Italia, poi, ha anche un valore culturale. Pensiamo ai limonetti della costiera amalfitana o della Sicilia, che sono diventati veri e propri paesaggi iconici. Insomma, il limone non è solo un frutto. È un piccolo simbolo solare che racconta l'estate meglio di molte parole.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del pomodorino del Piennolo. Se pensate che un pomodoro sia solo un pomodoro, beh, vi sbagliate di grosso. Questo è il momento di conoscere il pomodorino del Piennolo. Il piccolo frutto che non solo conquista i palati, ma fa anche una dichiarazione di indipendenza gastronomica dagli altri pomodori. Originario del Vesuvio, questo pomodorino si distingue per la sua forma piccola e tonda, con un gusto che grida Napoli, più di un tifo allo stadio. La sua buccia spessa e carnosa lo rende perfetto per essere conservato sotto sale o al sugo, ma attenzione, il sapore è talmente intenso che potrebbe farti dimenticare tutti gli altri pomodori. La storia dei pomodorini del Piennolo è legata alla tradizione agricola del Vesuvio, dove il terreno vulcanico e il clima mediterraneo creano le condizioni ideali per una coltivazione che risale addirittura al 1700. E pensare che per anni il pomodorino veniva tenuto in disparte perché troppo modesto rispetto ai pomodori più grandi. Si dice che il pomodorino del Piennolo fosse il preferito di personaggi illustri come il re Ferdinando II di Borbone. D'altronde, se era abbastanza buono per un re, varrà pure la pena darci un morso, non credete anche voi? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesús Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Bentornati su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di sneakers, ma non di un paio qualsiasi, le Nike, icone di stile e innovazione e il loro legame con la sostenibilità. Da tempo questo brand ha intrapreso una vera e propria rivoluzione green. Il suo programma Move to Zero punta a ridurre le emissioni di carbonio e l'uso di materiali vergini, riciclando vecchie scarpe per dar loro nuova vita con il progetto Nike Grind. Ma la sostenibilità non si ferma al riciclo. Pensate alle Nike Air Zoom Alpha Fly Next Nature, fatte per il 50% con materiali riciclati senza sacrificare prestazioni, oppure alla linea Space Hippie, prodotta con scarti industriali trasformati in sneakers dal design futuristico. E il futuro? Nike sta sperimentando materiali bio-based e nuove tecnologie come la stampa 3D per ridurre gli sprechi. L'obiettivo è chiaro: creare scarpe sempre più sostenibili senza perdere in performance e stile. E voi siete pronti a fare il vostro passo verso un pianeta più green? Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro è adesso e sarà più verde che mai.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva, ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Oggi parliamo di una proposta destinata a far discutere, una possibile tassa europea sul cibo ultraprocessato. L'idea è semplice ma controversa: far pagare di più gli alimenti meno salutari per finanziare la sanità pubblica e ridurre malattie legate all'alimentazione. Ma cosa sono davvero questi cibi? E perché Bruxelles sta pensando a una misura così drastica? Quando parliamo di alimenti ultraprocessati, non pensiamo a qualcosa di raro o di nicchia. Sono prodotti che troviamo ogni giorno sugli scaffali: patatine e snack confezionati, merendine e dolci industriali, piatti pronti, bevande zuccherate o energetiche, hamburger industriali, gelati, creme spalmabili. Sono alimenti trasformati in modo intenso dall'industria, ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi, sale e additivi chimici come aromi, coloranti ed emulsionanti. Il problema? Spesso hanno pochi nutrienti utili, come fibre e vitamine, ma sono molto appetibili e facili da consumare. Negli ultimi anni gli studi scientifici sono stati chiari: un consumo elevato di cibi ultraprocessati è associato a un aumento di obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e declino cognitivo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo eccessivo di questi alimenti sarebbe collegato a circa 7.000 decessi al giorno nel mondo. In molti paesi europei, questi prodotti arrivano a rappresentare oltre il 40% delle calorie quotidiane. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti si supera addirittura il 50%. La proposta europea: una tassa sugli ultraprocessati. La Commissione europea sta valutando una misura fiscale con un doppio obiettivo: spingere i consumatori verso scelte più sane e finanziare il sistema sanitario pubblico, sempre più sotto pressione. Il modello è simile a quello già usato per il tabacco. Chi consuma prodotti considerati più rischiosi contribuirebbe economicamente ai costi sanitari futuri. Le entrate, almeno nelle intenzioni, sarebbero destinate direttamente alla sanità. Si sta anche studiando un sistema per classificare gli alimenti in base al grado di lavorazione industriale, così da tassare di più quelli più elaborati. Quindi la domanda di fondo è: dobbiamo usare il prezzo per influenzare le scelte alimentari? Secondo i sostenitori, sì. Rendere più costosi i prodotti meno sani potrebbe favorire una dieta più equilibrata. Secondo i critici, invece, servirebbero soprattutto educazione alimentare e accesso più facile a cibo fresco e di qualità. La tassa sul cibo ultraprocessato per ora è solo una proposta. Ma racconta bene una realtà: le politiche alimentari stanno diventando centrali nella lotta per la salute pubblica. Perché ciò che mettiamo nel piatto non riguarda solo noi, ma anche il futuro dei sistemi sanitari e della società intera.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della papaya, uno di quei frutti che fa bene al corpo e al palato. Con la sua dolcezza tropicale e un mix di vitamine A, C ed E, antiossidanti e fibre, è considerato un superfood per una buona ragione. Non solo è gustosa, ma anche ricca di benefici per la salute, come il supporto per la digestione e la protezione del sistema immunitario. Insomma, una vera e propria bomba di energia naturale. Anche le star più brillanti come Rihanna la adorano, infatti durante il suo tour mondiale pare che Rihanna non possa fare a meno di una papaya fresca ogni mattina. La cantante delle Barbados è nota per la sua energia inarrestabile e per la sua bellezza naturale, e la papaya è un ingrediente fondamentale nella sua routine giornaliera. Con il suo impegno per il fitness e la salute, Rihanna sa che un frutto così ricco di vitamine è perfetto per mantenersi in forma, nutrire la pelle e rimanere sul palco al meglio. La papaya quindi non è soltanto un frutto esotico da gustare sotto al sole tropicale, ma un alleato prezioso per chiunque cerchi di vivere al massimo delle proprie potenzialità. Quindi se vuoi sentirti un po' come Rihanna nella vita quotidiana, perché non aggiungere la papaya alla tua dieta? Oltre a deliziare il tuo palato con un sapore irresistibile, ti aiuterà a mantenerti in salute e sentirti energico. Che tu sia un fan di Rihanna o semplicemente alla ricerca di un modo sano per rimanere in forma, la papaya è un'opzione che non puoi ignorare. Un piccolo frutto che fa una grande differenza. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Al cinema è quasi impossibile resistere al profumo dei popcorn, ma vi siete mai chiesti perché quei chicchi esplodono? Tutto dipende dall'acqua nascosta al loro interno. Ogni chicco contiene una piccola quantità di umidità racchiusa da una buccia molto resistente. Quando viene riscaldato, l'acqua si trasforma in vapore e la pressione aumenta sempre di più. A un certo punto la buccia non riesce più a contenerla e... boom! Il chicco si rompe all'improvviso e l'amido contenuto all'interno si espande, formando quella nuvola bianca e soffice che tutti conosciamo. Non tutti i tipi di mais possono farlo. Esiste una varietà specifica, chiamata mais da popcorn, che possiede proprio le caratteristiche necessarie. Ogni scoppio è una piccola esplosione controllata che dura meno di un secondo. Ecco perché, quando prepariamo i popcorn, sentiamo quella raffica di colpi che sembra quasi una pioggia. Un semplice snack, nato grazie a un perfetto equilibrio tra acqua, calore e pressione.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi ci troviamo oltre la Costa Azzurra, in una città che incarna perfettamente l'anima del Mediterraneo. Sto parlando di Marsiglia. Porto di mare, crocevia di culture, Marsiglia è un mix irresistibile. Qui l'azzurro del mare si fonde con i colori vivaci dei mercati, mentre il profumo della bouillabaisse, la celebre zuppa di pesce, si diffonde tra i vicoli del Vieux-Port. Passeggiando per il Panier, il quartiere più antico della città, vi potrete perdere tra stradine pittoresche e murales colorati, scoprendo un'anima ribelle e creativa della città. Ma Marsiglia è anche spiritualità e bellezza, con la magnifica basilica di Notre-Dame de la Garde che dall'alto veglia sulla città con una vista mozzafiato. E poi c'è il mare, sempre presente. Con un breve tragitto in barca potrete raggiungere lo Château d'If, reso celebre dal Conte di Montecristo. E poi potrete trovare un paradiso naturale fatto di scogliere e acque turchesi, perfetto per un tuffo o un'escursione. Marsiglia è energia pura, una città che non si visita ma si vive. E allora voi siete pronti a partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brown Sea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni, mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. E sempre nel 1976 i giochi olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dalla Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021, ai giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, due atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade. E nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran, nell'Algeria nord-occidentale, il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Quando pensiamo alla limonata, immaginiamo subito un bicchiere ghiacciato nelle calde giornate estive. Eppure questa bevanda ha una storia lunghissima, che inizia molto prima dei frigoriferi e delle bibite gassate. Le prime testimonianze risalgono all'Egitto medievale, dove già intorno al X secolo si preparava una bevanda a base di succo di limone, acqua e zucchero di canna. Era considerata rinfrescante e molto piacevole da bere durante i mesi più caldi. Da lì la ricetta si diffuse lentamente nel Mediterraneo, arrivando anche in Sicilia, terra che ancora oggi è famosa per i suoi agrumi. Con il tempo, ogni paese ha creato la propria versione. In alcuni luoghi si aggiunge la menta, altrove il miele, mentre in America la limonata è diventata una delle bevande simbolo dell'estate. Ma oltre al gusto, il limone offre anche qualche interessante proprietà. È ricco di vitamina C, contiene acido citrico e contribuisce a rendere l'acqua più gradevole da bere, aiutandoci così a mantenerci idratati durante la giornata. Naturalmente non è una bevanda miracolosa, ma può essere un'alternativa molto più salutare rispetto alle bibite zuccherate. Per preparare una buona limonata bastano pochi ingredienti. Limoni freschi, acqua, qualche cubetto di ghiaccio e, se necessario, una piccola quantità di miele o zucchero. Aggiungete qualche foglia di menta o una fetta di zenzero e otterrete una bevanda ancora più profumata. La prossima volta che berrete una limonata, pensate che state gustando una ricetta che accompagna l'estate da oltre 1000 anni. Alcune tradizioni, evidentemente,

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve a loro una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia, in questo campo, ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete. Più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare. Incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata. Semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo. Più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro tempo. This Romeo is bleeding.

Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Le lucciole sono uno degli spettacoli più poetici delle notti estive. Piccole luci che si accendono e si spengono nell'oscurità, come se qualcuno avesse sparso stelle tra l'erba. Ma quella luce non è magia, è bioluminescenza. All'interno del loro corpo avviene una reazione chimica tra una sostanza chiamata luciferina e un enzima, la luciferasi. Questa reazione produce luce senza generare calore, motivo per cui viene chiamata luce fredda. Le lucciole usano questo segnale soprattutto per comunicare e trovare il partner durante la stagione riproduttiva. Ogni specie ha il proprio ritmo di lampeggiamento, una sorta di codice luminoso. Purtroppo l'inquinamento luminoso delle città sta riducendo sempre più la possibilità di vedere questo fenomeno. Eppure basta allontanarsi un po' dai centri abitati per ritrovare uno degli spettacoli più antichi e delicati dell'estate.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'erba di grano. Forse avete già visto nei bar salutisti sotto forma di succo denso e brillante, ma non tutti conoscono il suo incredibile potenziale. L'erba di grano è una delle piante più nutrienti in natura, tanto da essere considerata un superfood. Si tratta di giovani germogli del grano, ricchi di vitamine A, C e E, con minerali essenziali, con calcio, ferro e magnesio. Sono un concentrato di clorofilla e un potente disintossicante. Aiutano infatti a eliminare le tossine dal nostro corpo e sostengono la salute del fegato, rafforzando il sistema immunitario e contrastando l'invecchiamento cellulare. Ma il vero punto forte? Una dose di erba di grano è un vero boost energetico naturale, senza bisogno di caffè. Già gli antichi egizi consumavano germogli di grano per mantenersi in salute e aumentare la vitalità. Ma è negli anni 30 che l'erba di grano ha conquistato la scena moderna, grazie a un chimico che scoprì come l'aggiunta di questa pianta alla dieta degli animali migliorasse non solo la loro salute, ma anche la produttività. Da lì, il passo verso il consumo umano è stato breve. Quindi che siate Cleopatra o un border collie, l'erba di grano è una buona fonte di proteine vegetali, che la rendono ideale anche per chi segue una dieta vegana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Bentornati su Sus Tosh, sono Giovanni Dadda e oggi vi parliamo di un'innovazione che sta rivoluzionando il mondo dei trasporti in chiave sostenibile, il foil. Se avete visto barche o tavole da surf che sembrano fluttuare sull'acqua, avete già incontrato questa tecnologia futuristica. Il foil è un'ala idrodinamica che, grazie alla velocità, solleva lo scafo sopra la superficie, riducendo la resistenza dell'acqua e migliorando l'efficienza. Ma perché è così importante per il futuro del pianeta? Semplice, riduce drasticamente il consumo di energia rispetto ai mezzi tradizionali. Pensate agli scafo elettrici o ai foil board che stanno emergendo come alternative ecologiche ai motori a combustione. Molte aziende stanno sviluppando traghetti e barche da trasporto con questa tecnologia, riducendo l'inquinamento acustico e le emissioni di CO2. E non finisce qui. Il foil potrebbe rivoluzionare anche la mobilità urbana, con progetti di taxi acquatici sostenibili. Anche il mondo delle regate è stato conquistato dal foil. L'America's Cup, la più famosa competizione velica, ha visto le sue barche evolversi in scafi volanti che sfidano la fisica, rendendo le gare più spettacolari e veloci, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Insomma, il foil non è solo spettacolare da vedere, ma potrebbe essere una delle soluzioni più innovative per un mondo più green. Sarà il futuro del trasporto sull'acqua? Io sono Giovanni Dadda e questo è Sus Tosh. Restate sintonizzati qui su Wise Radio, perché il progresso non si ferma mai.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere, per esempio, quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso, grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen: la cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio. Feel good. Feel better.
3: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Fermare il tempo è impossibile, ma dilatarlo, sì. Lo abbiamo sperimentato tutti. Un minuto può sembrare eterno quando aspettiamo una risposta, oppure volare via quando siamo immersi in qualcosa che ci assorbe. Perché il tempo, in fondo, non è solo misurabile, è anche percepibile. E quella percezione cambia. E se ti dicessimo che, con la meditazione, puoi imparare a fare tuo il tempo, rallentarlo, sentirlo più ampio e profondo? Ne parla la naturopata Tiziana Zubani, autrice del libro La seduzione dell'anima, dove un intero capitolo è dedicato proprio alla meditazione come strumento per vivere meglio. Bastano 10 minuti al giorno, un piccolo spazio da dedicare a te stesso per rigenerare mente ed energia, per scegliere con più chiarezza e consapevolezza. Perché la meditazione è molto più di una pausa, è una via per osservare le emozioni, comprenderle e agire con maggiore equilibrio. Vuoi provare un esercizio semplice? Ecco i passaggi. Siediti comodo e porta le mani sul plesso solare. Ascolta il ritmo del cuore. Inspira contando fino a 3. Espira lentamente fino a 6. Continua così finché il battito non si calma. Poi immagina una situazione che ti agita, una riunione, una decisione difficile. Non intervenire, osserva come se fossi uno spettatore esterno. Continua a respirare. Le emozioni si sciolgono e piano piano le azioni migliori emergono. Questo è uno degli esercizi proposti nel libro, ma ce ne sono tanti altri. La meditazione non serve solo nei momenti difficili. Puoi praticarla anche per riflettere con più lucidità su scelte quotidiane, come una vacanza, un cambiamento, un progetto. Come scrive Zubani, la meditazione attiva la nostra capacità percettiva, ci aiuta a riconoscere e seguire le emozioni benefiche, quelle che ci guidano verso scelte in sintonia con noi stessi. E sul piano biologico? La meditazione agisce sul sistema neurovegetativo e sul piano psicoemozionale, riportando equilibrio, riducendo l'ansia, migliorando la qualità del sonno e della concentrazione. In un mondo che corre, imparare a rallentare è un atto rivoluzionario. La prossima volta che senti il tempo sfuggirti, ricorda, bastano pochi respiri per tornare al centro, al tuo tempo, a te.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood irresistibile: la ciliegia. Quel piccolo frutto rosso che sembra innocente, ma in realtà è responsabile di più abbuffate compulsive di qualsiasi altro cibo sulla faccia della terra. Mangiarne una è come firmare un contratto con il diavolo. Pensi di avere il controllo, e invece dopo 10 minuti sei lì con il pavimento ricoperto di noccioli e la consapevolezza di non avere più dignità. La ciliegia viene dall'Asia e i romani la diffusero in Europa. Pare che Lucullo, generale romano, noto per le sue cene esagerate, fosse ossessionato dalle ciliegie e a dire che è morto nel 56 a.C., quindi non ha nemmeno fatto a tempo a vedere l'orrore della gente che mette l'ananas sulla pizza. Ma perché la ciliegia è un superfood? Perché è ricca di antiossidanti, vitamina C e melatonina che aiuta a dormire. Perfetto, ti tiene giovane, ti rinforza il sistema immunitario e poi ti fa dormire come un bambino. Quasi meglio di un sonnifero, tranne per il fatto che il medico non ti guarderebbe male se ti presentassi in ospedale con un overdose di ciliegie. Ah, i noccioli? Contengono acido cianidrico, una sostanza tossica, quindi se qualcuno vi dice che ha mangiato un'intera manciata di noccioli, avete due opzioni: chiamare il 118 o aspettare per vedere se ha appena fatto una selezione naturale su se stesso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
1: In alcune parti del mondo esistono isole che non sono mai davvero uguali a se stesse. Si tratta di isole soggette alle maree, che si trasformano a seconda del livello del mare. Quando l'acqua si alza, parti dell'isola possono scomparire completamente. Quando si ritira, riemergono nuove lingue di sabbia. Questo fenomeno è tipico delle zone costiere con fondali molto bassi e sabbiosi. Il risultato è un paesaggio in continuo movimento, dove la geografia cambia nel giro di poche ore. Per chi le visita, è come assistere a una trasformazione naturale costante, quasi fosse un'isola vivente. Tra le più iconiche citiamo Mont Saint-Michel, un luogo unico al mondo, un isolotto roccioso sormontato da una maestosa abbazia medievale celebre per il suo spettacolare fenomeno delle maree. Due volte al giorno il mare avanza e si ritira con una rapidità sorprendente, trasformando l'isolotto da terraferma a isola e viceversa. Un continuo mutare del paesaggio che rende questo gioiello medievale ancora più affascinante e suggestivo. Un promemoria potente del fatto che la Terra non è mai davvero immobile.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Le zanzare sembrano avere delle preferenze molto precise. Alcune persone vengono punte continuamente, altre quasi mai. Perché? La risposta è un mix di fattori chimici e fisici. Le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica che espiriamo, dal calore corporeo e da alcune sostanze presenti nel sudore. Anche il gruppo sanguigno e la composizione chimica della pelle possono influire. Perfino l'odore della pelle, determinato dai batteri presenti naturalmente, gioca un ruolo importante. Non esiste però una formula magica che renda qualcuno invisibile alle zanzare. È più una questione di combinazione di segnali. E sì, anche la birra o l'attività fisica possono aumentare l'attrattività per questi insetti. Insomma, non è questione di fortuna, è una complessa conversazione chimica tra noi.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Le balene azzurre sono gli animali più grandi mai esistiti sulla Terra. E anche il loro cuore è da record. Può pesare oltre 180 kg ed essere grande quasi quanto una piccola automobile. Le sue pulsazioni sono lente, ma potentissime. Quando la balena si immerge in profondità, il battito può rallentare fino a pochissimi colpi al minuto per risparmiare ossigeno. Quando invece torna in superficie, il cuore accelera per rifornire rapidamente tutto il corpo. Le arterie sono così grandi che, in teoria, un bambino potrebbe infilare un braccio al loro interno. Nonostante le dimensioni gigantesche, il cuore funziona seguendo gli stessi principi di quello umano. È la dimostrazione di quanto la natura riesca ad adattare gli stessi meccanismi a creature tanto diverse tra loro, dai minuscoli topi ai più grandi giganti degli oceani.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Tra gli animali più sorprendenti del pianeta c'è sicuramente il polpo. Oltre alla sua straordinaria intelligenza, possiede ben 3 cuori. 2 servono a pompare sangue verso le branchie, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. Ma c'è un'altra particolarità. Il suo sangue è blu. Questo colore è dovuto all'emocianina, una sostanza ricca di rame che trasporta l'ossigeno, invece dell'emoglobina ricca di ferro che rende rosso il nostro sangue. L'emocianina funziona meglio nelle acque fredde e povere di ossigeno, permettendo al polpo di vivere anche in ambienti difficili. Curiosamente, quando il polpo nuota velocemente, il cuore principale smette quasi di battere, motivo per cui preferisce spostarsi camminando sul fondale con i suoi tentacoli. Un animale davvero straordinario, che continua a stupire biologi e ricercatori di tutto il mondo.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better. Really?

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Chiudete gli occhi e immaginate una sera d'estate in campagna. Probabilmente sentirete subito il canto dei grilli. Quel suono regolare e ripetitivo ha un effetto rilassante su molte persone. Ma da dove arriva? Anche in questo caso sono i maschi a produrlo, strofinando tra loro le ali anteriori con un movimento rapidissimo. Ogni specie ha il proprio ritmo e il proprio motivo musicale. La cosa curiosa è che il numero dei canti aumenta con la temperatura. Esiste persino una semplice formula che permette di stimare quanti gradi ci sono contando il numero di frinì in un determinato intervallo di tempo. Non sarà precisa come un termometro, ma funziona sorprendentemente bene. Molti ricercatori ritengono che i suoni naturali ripetitivi, come il canto dei grilli o il rumore delle onde, aiutino il cervello a rilassarsi, perché vengono percepiti come segnali di un ambiente sicuro e privo di pericoli immediati. Forse è per questo che, quando ascoltiamo i grilli in una sera d'estate, ci sembra che il tempo rallenti e che tutto diventi un

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo ai fulmini, immaginiamo lampi che durano un istante. In realtà alcuni possono essere giganteschi. Grazie ai satelliti meteorologici, gli scienziati hanno registrato il fulmine più lungo mai osservato. Si è esteso per circa 829 chilometri, una distanza paragonabile a quella che separa Milano da Napoli. Questo enorme lampo si è sviluppato durante un temporale negli Stati Uniti e ha attraversato il cielo in pochi secondi. Anche la durata dei fulmini può sorprendere. Alcuni restano attivi per molti più secondi di quanto immaginiamo. Queste scoperte sono possibili grazie a strumenti sempre più sofisticati che osservano l'atmosfera dallo spazio. La prossima volta che vedrete un temporale in lontananza, ricordate che ogni fulmine è uno dei fenomeni naturali più potenti e spettacolari del nostro pianeta, capaci di liberare in un attimo un'energia impressionante.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Sus Dosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Dosh, io sono Giovanni Dadda e oggi vi porto un argomento che suona quasi come magia, il potere dei sogni. La scienza sta iniziando a esplorare una connessione affascinante tra il nostro sonno e la sostenibilità. Sì, avete capito bene, il modo in cui dormiamo potrebbe essere la chiave per salvare il pianeta. Immaginate se migliorare la qualità del sonno potesse influenzare positivamente le nostre scelte quotidiane, facendoci diventare più consapevoli e responsabili verso l'ambiente. Studi recenti suggeriscono che un sonno migliore non solo ci fa sentire più riposati, ma potrebbe anche spingerci a fare scelte più ecologiche, come ridurre gli sprechi, adottare uno stile di vita più semplice e fare acquisti più sostenibili. E se vi dicessi che il segreto per un futuro più verde potrebbe risiedere proprio nei nostri sogni? La ricerca sul sonno sta esplorando come il riposo influisca sulle nostre decisioni e magari, migliorando il nostro sonno, potremmo migliorare il mondo in cui viviamo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Dosh, perché il nostro sonno potrebbe essere il primo passo per un mondo più consapevole e il risveglio potrebbe essere la chiave per il cambiamento.
2: E tu sei wise?
3: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva, ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: La medicina non è uguale per tutti, lo dice con forza e competenza Antonella Santuccione Ciada, medico, neuroscienziata, patologo clinico e pioniera della medicina di precisione con un approccio di genere. L'abbiamo incontrata al Milan Longevity Summit, dove ci ha spiegato una verità scomoda ma necessaria. Donne e uomini non si ammalano allo stesso modo. Eppure, la ricerca scientifica e le cure mediche non tengono ancora conto abbastanza di questa differenza. I farmaci, per esempio, vengono testati soprattutto su uomini, ignorando le specificità fisiologiche femminili. Risultato? Diagnosi sbagliate, terapie meno efficaci e una medicina che rischia di non essere davvero per tutti. Per questo la dottoressa Santuccione Ciada ha fondato la Women's Brain Foundation, un istituto di ricerca con sede a Zurigo, dedicato proprio allo studio delle differenze di genere nelle patologie neurologiche e psichiatriche. Le donne sono più colpite da Alzheimer, depressione, ansia, emicrania e sclerosi multipla, patologie spesso aggravate anche da fattori sociali e psicologici, come il carico mentale e il ruolo di caregiver familiare. Eppure, nei trial clinici sono spesso sottorappresentate. La Women's Brain Foundation non è solo un centro di ricerca. È anche un hub di sensibilizzazione e innovazione che supporta start-up dedicate alla salute femminile e promuove una scienza inclusiva e realmente efficace. E proprio per questo è nata una petizione globale. A Plea for All Humankind. Un appello per chiedere che la medicina e la ricerca tengano conto di sesso, etnia, età, ambiente e stili di vita. Perché non si può parlare di medicina di precisione se metà della popolazione è esclusa dai dati scientifici? L'obiettivo? Raccogliere 10.000 firme per cambiare il modo in cui si cura, si ricerca, si protegge la salute. Un gesto semplice ma potentissimo. Antonella Santuccione Ciada, abruzzese di nascita, vive a Zurigo. È stata eletta Donna dell'Anno in Svizzera nel 2019. Ha ricevuto il World Sustainability Award, collabora con istituzioni e start-up internazionali ed è riconosciuta come una delle 100 donne che hanno fatto la storia della Svizzera. La sua voce, la sua missione, il suo lavoro parlano chiaro. È tempo di una medicina su misura per tutti. Nessuno escluso.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barba bietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barba bietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barba bietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa. Con il blocco delle importazioni di zucchero di canna, Napoleone incentivò la produzione di zucchero dalle barbabietole. Da lì nacque poi la tradizione dello zucchero europeo. Insomma, questa radice colorata non è soltanto dolce nella storia, ma è anche un alleato insospettabile per la nostra salute. E a proposito di salute, un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Oggi ci sembra un capo d'abbigliamento del tutto normale, ma quando il bikini venne presentato per la prima volta nel 1946, provocò uno scandalo internazionale. L'inventore era un ingegnere francese, Louis Réard, che voleva realizzare il costume da bagno più piccolo mai visto fino a quel momento. Era convinto che le donne desiderassero maggiore libertà e leggerezza sulle spiagge, ma nessuna modella professionista accettò di indossarlo durante la presentazione ufficiale. Era considerato troppo audace per l'epoca. Réard trovò allora una soluzione inaspettata. Chiese a Micheline Bernardini, una ballerina del celebre Casino de Paris, di presentare il nuovo costume. La sfilata fece il giro del mondo e il bikini diventò immediatamente argomento di discussione. Anche il nome fu scelto per sorprendere. Solo pochi giorni prima, gli Stati Uniti avevano effettuato un test nucleare sull'atollo di Bikini, nell'Oceano Pacifico. Réard sperava che il suo costume producesse un effetto esplosivo sull'opinione pubblica. E in effetti ci riuscì. Per molti anni il bikini fu vietato su numerose spiagge europee e in alcuni paesi ne era addirittura proibita la vendita. Soltanto negli anni 60, grazie al cinema, alla moda e ai cambiamenti della società, divenne il simbolo della libertà estiva. La sua storia ci ricorda che anche un semplice costume può raccontare molto di come cambiano i tempi, le abitudini e il modo in cui una società guarda se stessa.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Quanti di voi hanno sognato almeno una volta di visitare l'Africa? Nella sua immensità, un angolo affascinante dove le acque cristalline si mescono a una cultura vibrante è il Mozambico. E se vi dicessi che il vero cuore di questa terra risuona col sussurro delle sue tradizioni, dei suoi paesaggi e delle sue persone? Immaginate di camminare lungo le spiagge bianche di Bazzaruto, con il mare pieno di sfumature d'azzurro e turchese, mentre i pescatori locali si preparano per l'alba. La tranquillità del luogo vi avvolge, un silenzio che viene rotto soltanto dal sussurro delle onde. Ma il Mozambico è anche un luogo di cultura vibrante e tradizioni uniche, dalle colorate danze tradizionali alla musica che riempie le strade. Ogni città e villaggio ha il proprio ritmo e non potete fare a meno di essere catturati dalla sua energia. La cucina mozambicana è ricca di frutti di mare e spezie locali. È un altro sussurro che conquista il palato, offrendovi sapori che raccontano la storia di questa terra. Parlando proprio di sussurri, proprio nelle isole di Bazzaruto, sorge Sussurro, un hotel bellissimo dove vi consiglio assolutamente di soggiornare. È pensato per offrire un'esperienza unica, dalla piscina a sfioro con vista sull'oceano, ai ristoranti gourmet e a una connessione profonda con la natura. Se cercate un luogo dove il sussurro delle tradizioni e della natura si fa sentire in ogni angolo, questo è il posto che fa per voi. Un angolo di mondo che sa raccontarsi con dolcezza e delicatezza, quasi come un sussurro. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 1 agosto 2026 è il giorno numero 213 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono Sant'Alfonso Maria de Liguori e San Buono. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 agosto del 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. Nel 1907 sull'isola di Brownsea si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell nasce lo scoutismo. Nel 1981 MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni, mandando in onda Video Killed Radio Star dei Buggles, rivoluzionando il modo di ascoltare e fruire la musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 agosto del 1926 inizia ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come associazione calcio e poi diventata società sportiva nel 1964, fu l'industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Nel 1976 il pilota di Formula 1 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni. Incredibilmente, Lauda ritornerà a gareggiare dopo solo 42 giorni dall'incidente. Sempre nel 1976 i Giochi Olimpici di Montreal, i primi trasmessi a colori dalla Rai, vanno in archivio con gli azzurri che tornano in Italia con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi. E nel 2021 ai Giochi della 32esima Olimpiade disputatasi a Tokyo, due atleti italiani vincono 2 medaglie d'oro in 16 minuti. Prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi 100 metri con Marcel Jacobs. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 agosto del 1970 Domenico Modugno è ai vertici delle classifiche con La lontananza. Nel 1986 L'onda di Riccardo Cocciante è in cima alla hit parade. E nel 2008 Giorgia e Mina lanciano il singolo Poche parole. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo stilista Yves Saint Laurent, nato ad Oran, nell'Algeria nord-occidentale, il 1 agosto 1936 e scomparso il 1 giugno 2008. È una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Compie oggi 84 anni Giancarlo Giannini, stella del cinema italiano. Ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Caspar Capparoni. E buon compleanno anche a Jason Momoa, l'attore e modello statunitense, compie 47 anni. E il proverbio del giorno è: a chi poco non basta, niente basta.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Avvicinare una conchiglia all'orecchio e sentire il mare è una delle immagini più classiche dell'estate. Ma cosa stiamo davvero ascoltando? Non è il mare intrappolato nella conchiglia, è un'illusione acustica. Le conchiglie hanno una forma cava che funziona come una piccola cassa di risonanza. Quando le avviciniamo all'orecchio, amplificano i suoni ambientali attorno a noi. Il vento, il nostro respiro, i rumori deboli. Il risultato è un suono simile a un'onda lontana che il cervello interpreta come il mare. In pratica, il suono del mare nella conchiglia siamo noi e l'ambiente che ci circonda, trasformati dalla fisica del suono. E forse è proprio questo il bello. Anche un oggetto semplice può farci viaggiare con la mente verso la spiaggia.

Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Morning Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il nostro futuro si gioca anche su ciò che oggi buttiamo via. Ogni anno nel mondo si producono oltre 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, cosiddetti RAEE. Frigoriferi, lavatrici, telefonini, stampanti, TV. Eppure solo il 17% viene raccolto e riciclato correttamente. Il resto finisce spesso disperso, con conseguenze disastrose per l'ambiente e per la salute. Fortunatamente esistono metodi semplici e accessibili per smaltire correttamente questi rifiuti, ma non tutti li conoscono. Per questo è importante fare informazione, cultura e anche arte. Lo sa bene Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion WEE, il consorzio che si occupa proprio della gestione dei RAEE in Italia secondo i principi dell'economia circolare. Un impegno che va dalla raccolta alla sensibilizzazione, fino alla creazione di progetti culturali capaci di parlare a tutti. Ed è così che nasce I tempi cambiano, un'opera d'arte unica nel suo genere firmata dal grande Michelangelo Pistoletto. L'artista ha creato un tempio contemporaneo con materiali riciclati, colonne di lavatrici, fregi di frigoriferi, una struttura inclinata che simboleggia il passaggio dall'era del consumo a quella del recupero. Alta più di 3 metri e pesante quasi 3 quintali, l'opera è esposta nei chiostri di San Barnaba a Milano e sarà visitabile gratuitamente per i prossimi 3 anni. Un modo potente e simbolico per dire: lo scarto può diventare risorsa, bellezza, riflessione. Ma cosa sono esattamente i RAEE? Sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche suddivisi in 5 categorie. Frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici, schermi e monitor, piccoli elettrodomestici e informatica, lampadine e luci a LED. In Italia nel 2024 Aerion WEE ha gestito 237.000 tonnellate di RAEE, in aumento rispetto all'anno precedente. Ma siamo ancora lontani dagli standard europei. Dovremmo raccoglierne il doppio. Dietro ogni gesto di riciclo c'è un'opportunità. Ridurre l'impatto ambientale, recuperare materie prime, creare lavoro e proteggere la salute. E se tutto questo si unisce l'arte, il messaggio arriva ancora più forte. Qui su Wise Radio vi invitiamo a guardare i rifiuti con occhi nuovi, perché, come ci ricorda Pistoletto, i tempi cambiano e anche il modo di costruire il futuro può e deve cambiare. Yeah.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale, l'isola dei Cappuccini.

0: vicini, affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: I fenicotteri sono tra gli animali più eleganti e riconoscibili al mondo, soprattutto per il loro colore rosa. Ma nascono davvero così? La risposta è no. I piccoli fenicotteri nascono grigi o bianchi e acquistano il loro caratteristico colore con il tempo. La magia avviene a tavola. La loro alimentazione è ricca di piccoli crostacei e alghe che contengono pigmenti chiamati carotenoidi. Queste sostanze, una volta digerite, si depositano nelle piume e trasformano qualificatamente il loro colore. Più un fenicottero mangia alimenti ricchi di questi pigmenti, più il suo rosa diventa intenso. È un caso straordinario in cui il colore di un animale dipende direttamente dalla sua dieta. Un po' come se fossimo noi a cambiare tonalità in base a ciò che mangiamo. E forse è anche questo che rende i fenicotteri così affascinanti. Sono il risultato vivente di ciò che la natura offre loro ogni giorno.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi del carciofo dell'Emilia-Romagna, che non è soltanto un ortaggio, è un'istituzione. Cresce tra le nebbie della pianura padana e le brezze dell'Adriatico, sviluppando un carattere forte ma deciso. Questo superfood è un concentrato di fibre, ferro, potassio e antiossidanti, ottimo per il fegato e la digestione. Perfetto dopo una cena leggera con tigelle, salumi e un litro di lambrusco. Il carciofo di Molinella è una delle varietà più celebri della regione. Ha una storia antica e una forma compatta con foglie carnose e saporite. Già apprezzato dagli antichi romani, questo carciofo è protagonista di numerose ricette, dalle fritture ai piatti più raffinati. Il carciofo, pensate che contiene cinarina, una sostanza che esalta i sapori e rende l'acqua più dolce dopo averlo mangiato. In sintesi, il carciofo emiliano-romagnolo è un superfood vero, senza fronzoli e senza bisogno di mode passeggere. E mentre tu provi a convincerti che il tuo integratore detox funzioni, lui è lì a fare il suo lavoro, mentre voi due li guardate ancora negli occhi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Santos Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali che promettono non solo spettacolo e sport di altissimo livello, ma anche un passo avanti nella sostenibilità ambientale. Per la prima volta i giochi invernali saranno organizzati in un'ottica davvero eco-friendly, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sul pianeta. Ma sapete qual è la novità più interessante? Nessuna nuova costruzione massiccia, verranno utilizzate strutture già esistenti, rinnovate e adattate, evitando sprechi di materiali e cemento. E non è tutto, Milano Cortina punta su energia rinnovabile con impianti alimentati da fonti pulite e un piano per ridurre le emissioni di CO2. Anche i trasporti saranno più verdi grazie all'uso di veicoli elettrici e treni ad alta efficienza. Un altro aspetto chiave? Il coinvolgimento delle comunità locali con progetti di riforestazione e tutela delle montagne. L'obiettivo è lasciare un'eredità non solo sportiva ma anche ambientale. Insomma, Milano Cortina 2026 sarà un banco di prova per il futuro degli eventi sportivi. E voi siete pronti a tifare per un'Olimpiade che guarda al domani? Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro è adesso e sarà più verde che mai.
2: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere, per esempio, quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso, grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti, più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen: la cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Oggi parliamo di un tema tanto invisibile quanto inquietante, i PFAS, conosciuti come inquinanti eterni. Cosa sono i PFAS? PFAS è l'acronimo di Perfluorinated Alkylated Substances. Si tratta di una famiglia di migliaia di composti chimici prodotti dall'uomo, usati fin dagli anni 40 per la loro resistenza a calore, acqua e grassi. Li troviamo ovunque, pentole antiaderenti, abiti impermeabili, cosmetici, schiume antincendio, imballaggi e persino nei dispositivi medici. Il problema? Proprio questa resistenza estrema, non si degradano, si accumulano nel suolo, nelle acque e nel nostro corpo. Sono soprannominati Forever Chemicals, per un motivo. E nell'acqua che beviamo? I PFAS arrivano nelle falde tramite scarichi industriali, fanghi di depurazione e discariche. Una volta lì, i comuni impianti di potabilizzazione non riescono a rimuoverli. E nel nostro corpo si accumulano per anni. Alcuni, come il PFOA, sono cancerogeni certi. Altri, come il PFOS, sono considerati possibili cancerogeni. In generale, interferiscono col sistema endocrino, colpendo fertilità, sviluppo fetale, metabolismo, fegato e sistema immunitario. Nel 2020, l'EFSA ha fissato il limite massimo settimanale a 4,4 nanogrammi per chilo di peso corporeo. Tradotto. Una persona di 70 kg non dovrebbe ingerirne più di 380 nanogrammi a settimana, minimo, ma già potenzialmente dannoso. E in Italia, nel 2024, Greenpeace ha analizzato 260 campioni di acqua potabile in 235 comuni italiani. Risultato: il 79% conteneva almeno un PFAS. PFOA ancora presente nel 47%, PFOS nel 22%, TFA nel 40% dei campioni. Le regioni più colpite? Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Sardegna. Ma qualcosa è cambiato. Nel giugno 2025, 11 ex dirigenti della Miteni sono stati condannati per disastro ambientale doloso. Una sentenza storica. È la prima in Italia a riconoscere la responsabilità penale aziendale per l'inquinamento da PFAS. A luglio 2025 è entrato in vigore il decreto legislativo numero 102, limite per 4 PFAS prioritari, da 0,50 a 0,10 microgrammi per litro. Limite TFA, 10 microgrammi per litro. Introduzione di monitoraggi più severi, misure preventive e bonifiche. Non è la soluzione definitiva, ma è un passo avanti verso un'acqua più sicura, un modello di gestione più trasparente e sostenibile. I PFAS sono invisibili, persistenti e tossici. Il tempo degli allarmi è finito. È il momento di agire. Alla prossima, con altri temi che ci toccano molto più da vicino di quanto pensiamo.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle visciole, la ciliegia selvatica delle Marche. Più piccole, più scure e con un carattere che non passa di certo inosservato. A differenza delle normali ciliegie, le visciole hanno un sapore dolce acidulo, perfetto per marmellate dolci e soprattutto per il leggendario vino di visciole, una chicca marchigiana che non ha fatto che ubriacare intere generazioni. Dal punto di vista nutrizionale, sono un vero superfood, ricche di antiossidanti, vitamina C e melatonina. Fanno bene alla pelle, al cuore e al sonno. La loro storia è lunga e affascinante. Già nel Medioevo, i monaci le coltivavano per preparare sciroppi curativi e liquori, probabilmente per sopravvivere meglio alla vita monastica senza Netflix. E ancora oggi resta la tradizione legata alla raccolta delle visciole, che viene tramandata di generazione in generazione. In conclusione, le visciole delle Marche sono un superfood autentico e senza compromessi. E mentre tu cerchi superfood esotici costosissimi, loro ti ricordano che la vera eccellenza è sempre stata sotto il tuo naso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Kiss.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.